0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Kiss Kiss.
1: I love you baby, più chiaro di così non c'è luce nei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi,
0: la musica più bella.
1: I love

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Told you not to worry.

Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Grazie alla nostra redazione, come sempre parte a quest'ora il Pippo Pelo Show e stamattina Adriana ed io siamo in divisa più
1: Pippo,
0: o meno.
1: Ma come mai? Vedi che siamo oramai telepatici, settati?
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Ci frequentiamo da troppo tempo,
0: siamo
1: ci vestiamo uguali.
0: Telepatici e psicopatici, quindi vabbè, abbiamo due cose in
1: quello
0: comune.
1: Quello lo davo per scontato, diciamo,
0: e immagino anche molti dei nostri ascoltatori per seguirci ogni giorno con tanto affetto, tra l'altro.
1: Dai, buongiorno, si parte, ma prima cantiamo un po' insieme.
0: Vai.

0: meno male che questa mattina non siamo riusciti ad essere qua, Pippo.
1: Sì.
0: Perché il tempo è veramente molto critico.
1: Io vi ho mandato un po' di immagini del diluvio sotto il quale stavo viaggiando, mm-hmm. e soprattutto non ho voluto più filmare perché stavo lì, diciamo, concentrato.
0: Beh, eravamo molto concentrati alla guida.
1: C'erano dei massi caduti mm-hmm. dalla roccia dell'inizio della costiera amalfitana, che è l'autostrada a Vietri che io imbocco ogni mattina.
0: Quindi...
1: e lì c'era proprio un masso a terra caduto, evidentemente qualche istante prima, perché occupava il centro della carreggiata.
0: Quando sono arrivati, ho messo piede radio, ho detto grazie Gesù anche oggi. Perché noi facciamo un bel po' di chilometri.
1: Un vero e proprio diluvio stamattina.
0: E c'era un diluvio,
1: lampi
0: e tuoni. Quindi se state viaggiando in strade e autostrade, sappiamo che la situazione è abbastanza critica in Italia, un po' ovunque, quindi prudenza, massima prudenza, e ascoltateci.
1: Bene.
0: Basta.
1: Allora, Vasco Rossi ha avuto questo, diciamo, riconoscimento così importante, il dottorato honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno, mm-hmm. e diciamo in qualche modo per me meritatissimo, ma ha creato anche come sempre un po' di discussioni, perché Vasco ha da sempre milioni di persone in Italia che lo amano e qualcuno che lo contesta per, diciamo, la sua vita, come sempre, no?
0: Vabbè, ma
1: ci sono quelli che, diciamo, devono dire la propria, soprattutto sui social, perché poi nella vita comune,
0: ma non ce ne frega
1: che
0: niente.
1: Bello, è venuto Vasco Rossi.
0: Ma sì. È stato un momento molto emozionante. Ieri insieme
1: molto
0: abbiamo guardato
1: bello.
0: Un po' la gallery, un po' tutto il materiale social. Devo dire, Vasco molto sul pezzo, occhi per lui.
1: Sì,
0: perché
1: ma lui
0: aggiornavano costantemente il suo profilo, e devo dire, molto bello, molto emozionante. E si vede che lui
1: era veramente
0: onorato. Ha fatto cose importantissime.
1: Sì,
0: nella vita, ma questa cosa qui, secondo me, gli
1: si
0: ha
1: è preso
0: veramente...
1: tutto gli honoris causa di cui si parla, appunto.
0: Sì.
1: Se le prese tutti, perché era estremamente felice, insomma, si vedeva dal viso, dalla faccia, ha incontrato tutte le istituzioni anche della mia città. Quindi a me fa molto piacere che a Salerno, dove Vasco ha un figlio, che però mm-hmm. Davide, credo che adesso viva fuori, non vive più a Salerno, e dove ha fatto il servizio militare, il CAR famoso, mm-hmm. della caserma dove io sono nato praticamente,
0: sì.
1: a due passi da casa mia. E diciamo era onorato di tutto questo, quindi complimenti a Vasco Rossi. Ma ieri ci è venuto in mente di pensare, ma Vasco Rossi sì, meritatissimo, mm-hmm. per quanto ci riguarda il riconoscimento dell'Università di Salerno, questo dottorato.
0: Beh,
1: che
0: proprio
1: gli è stato
0: dottorato honoris causa. Allora ci è venuto in mente, ma
1: a quale artista tu daresti la laurea honoris causa?
0: O
1: Adriana?
0: Anche un personaggio.
1: Un personaggio, cioè
0: allora,
1: direi
0: tipo,
1: più un
0: così,
1: artista, un cantante.
0: Al volo, al
1: sì.
0: volo.
1: Tu alla... a Joliet?
0: No. Joliet no. Cioè magari io, per quanto mi riguarda, il primo nome che mi viene in mente è Cesare Cremonini. Perché anche lui ha saputo, come dire, fare proprio una maturazione linguistica dai Luna Pop fino a farci proprio fare delle riflessioni importanti. Quindi Cesare Cremonini per me la meriterebbe.
1: Io non so se ce l'ha già, ma un riconoscimento del genere lo darei anche a Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: No, non credo ce l'abbia.
1: Secondo me è molto bravo nella scrittura, nella stesura dei testi, scrive delle canzoni molto belle, anche molto elaborate. Ma anche Francesco Gabbani è molto bravo da questo punto di vista.
0: Sì, quindi guarda che ce ne sono. Questi sono i nostri spunti personali, magari
1: poi,
0: fate
1: poi a
0: voi.
1: Quelli che non ci sono più, tantissimi, da Pino Daniele a Lucio Dalla, avrei dato abbondante, che sono, diciamo, coevi più o meno di Vasco Rossi, Franco
0: Battiato.
1: Pino
0: Daniele ha ricevuto poi la laurea postuma in musica.
1: Sì, postuma
0: sì.
1: però.
0: Sì, postuma.
1: Il peccato è quello.
0: Allora, vediamo un po' al 347-490-0042, che vi viene in mente? A chi dareste una laurea e per quale motivo? Cioè, per cosa? Magari anche una storia vostra personale, parliamo di sensazioni che vi suscita un artista, un cantante, quindi magari ci mandate note vocali, così dopo facciamo una bella raffica e cominciamo a sentire le vostre opinioni.
1: Fate i vostri nomi, mi raccomando, scatenatevi. 347 490 0042, questo è il nostro numero WhatsApp per dirci chi secondo voi in Italia in questo momento tra i vivi, Adriana, parliamo dei vivi?
0: Io parlerei dei vivi.
1: Sì, meriterebbe questo
0: perché poi non avrebbe tanto senso.
1: Quindi piccano.
0: Parliamo dei vivi.
1: Stiamo parlando dei vivi. Allora, mi raccomando, mandate i vostri WhatsApp, audio, e noi vi aspettiamo con grande piacere.
2: La richiamo già da un po', bene o male non lo so. Della guida i sogni miei, un amore grande, noi viviamo nella fantasia.
1: Bella! La canzone sotto la doccia, avete sentito la signora mentre cantava, Adriana si passava la spugna sui seni.
0: Sui seni?
1: Sì,
0: te ne sei accorto?
1: Navighiamo già da un po', ho visto proprio il passaggio della spugna.
0: Dal 1980 in alto mare.

0: finale di In Alto Mare, bellissimo, iconico direi, la canzone di Loredana per te, che ebbe anche molto successo in una versione fatta da due ragazze,
1: Le Two Black.
0: Le Two Black.
2: Ah.
0: Sì, sì, sì, che erano
2: qualche
0: molto
2: carini.
0: Qualche anno dopo, sì, sì, c'era questa versione, diciamo, molto da discoteca delle Two Black di questa canzone In Alto Mare, che era stato un grande successo. Eccola qua.
2: Ecco.

0: Grande Loredana Bertè, grandissima.
1: Meno male che la musica fa sempre quello che deve.
0: È stata ospite al concerto di Laura Pausini a Milano.
1: Sì, non ho visto immagini.
0: Sì. Hanno cantato insieme ed è stato un momento molto bello.
1: Immagino. Allora, sono le 7:11, vi abbiamo chiesto, partendo proprio dal grande riconoscimento di Vasco Rossi di ieri all'Università appunto di Salerno, ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Vi abbiamo chiesto, ma voi chi vi viene in mente tra gli artisti, tra i cantanti, magari il vostro cantante preferito, a chi dareste una laurea?
0: Chi dareste questa laurea?
2: Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: E gli ascoltatori di Kiss Kiss.
0: Vabbè, vieni al sodo.
2: Io lo darei a Renato Zero.
0: Renato Zero, cioè,
1: okay,
0: siamo
1: okay.
0: D'accordo.
1: Assolutamente sì.
3: Io lo darei a Roberto Vecchioni per la fiducia nei giovani.
0: Allora, Roberto Vecchioni è già plurilaureato, per cui non credo che abbia bisogno della nostra laurea honoris causa.
1: Vabbè, però lei, non sapendolo, gliela darebbe.
4: Buongiorno.
0: Gliela daresti, Adriana?
4: Buongiorno, Adriana.
1: Sì.
4: Io lo darei a Claudio Baglioni.
0: Bene.
4: Un bacione.
1: Ok,
4: buona
1: ci sta.
0: Claudio Baglioni. Adriana, tu a chi
1: ci
0: la
1: sta?
0: Daresti?
1: Ci sta. A Cesare Cremonini, Pippo.
0: La laurea, intendo.
1: Non specificare.
0: Intendo la laurea. A chi la
1: dobbiamo specificare? A chi la daresti? A Cesare Cremonini.
0: Prego.
1: T'ho detto già all'inizio del programma, mi sembra.
5: Buongiorno, Kiss Kiss. Di sicuro Jovanotti la merita.
0: Jovanotti,
1: bravo,
0: bravo per il linguaggio che ha un po' creato lui da solo,
1: ma
0: è
1: anche
0: stato
1: per
0: molto bravo.
1: L'evoluzione del linguaggio, la sua maturazione artistica dagli esordi fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Prego.
6: Buongiorno Danilo da Napoli, io lo darei a Francesco De Gregori. Ti schissa a tutti.
0: Io lo darei a Delodì questo riconoscimento, Adriana.
1: Bravo.
0: Perché no? Perché comunque ha creato un linguaggio del corpo, della musica, abbinata alla musica in Italia. È stata,
1: quindi lo daresti a Delodì per il linguaggio del corpo.
0: Sì, come dire, no, il linguaggio del corpo anche delle sue canzoni, la sua voce. Ha creato uno show internazionale, soprattutto dal vivo, no? È stata
1: lei
0: molto brava.
1: Lei è una delle poche, ma anche delle prime artiste italiane ad avere questo standing
0: questo
1: di respiro
0: standing
1: molto internazionale.
0: Esattamente.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuseppe da Altamura. Io darei la laurea honoris causa a Jovanotti.

0: been hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
3: Expert, gli esperti, sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss. Bollettino dell'expertiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: ogni concerto Bruno Mars, perché lui è uno che balla tantissimo sul palco. Già se cantasse soltanto sarebbe
1: questo
0: una
1: vale
0: bella...
1: per tutti i performer come lui, oltre che ad essere artisti e cantanti sono dei veri performer.
0: Ormai devi saper, cioè per essere un artista vedi Harry Styles, vedi tutti gli altri Somber, cioè devi fare le coreografie sul palco.
1: Ma non solo, loro prima dei concerti, prima dei tour, che siano europei, che siano mondiali, osservano un'alimentazione rigida e fanno tante ore di preparazione.
0: Gli Oasis non fanno i balletti, credo.
1: No. Ma comunque per reggere un
0: Fratelli
1: concerto. Mi piacerebbe, guarda. Mi piace lo standing da performance,
0: sì,
1: ce l'hanno.
0: Ma il loro sound non prevede proprio, non è una
1: roba da
0: balletto.
1: Però comunque anche per affrontare un concerto e un tour, anche se non balli e stai fermo, ci vuole preparazione fisica.
0: Esattamente, quindi già fai i concerti, già è un cantante famoso, poi fa la preparazione fisica, ma con la compagna quando ci sta questo? Mai.
1: Ma
0: e
1: infatti,
0: la compagna lo lascia.
1: Questi qui hanno delle vite, diciamo, sentimentali abbastanza vivaci.
0: Io personalmente ho sentito nella mia palestra dove vado storie di ragazze e di ragazzi che avevano problemi con i fidanzati o le fidanzate, che dicevano ma vai pure in palestra, già lavori, già fai, cioè, vai pure in palestra.
2: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Perché spesso molti dalla vita coniugale vanno via per la palestra, è una bella scusa per andare via.
1: Scappano in palestra per sfuggire alla vita coniugale e ai doveri di una vita matrimoniale.
0: È vero.
1: Allora, tutto ciò che hai perfettamente raccontato, Pippo, ha un nome. Lo sai che noi diamo nomi a tutti. Si chiama Wellness Gap. E vi spiego che cos'è. Allenarsi, mangiare bene, dormire abbastanza, prendersi cura di sé, bellissimo. Ma cosa succede quando nella coppia uno dei due improvvisamente diventa più wellness dell'altro?
0: Pensa solo a se pensa tanto a se stesso.
1: Allora, perché se tu conosci una persona e magari già sai che è una persona che si allena e che mangia bene, il problema è ridotto. Se quella persona durante il corso della vostra relazione improvvisamente cambia scenario e cambia proprio idea di ciò che significa stare bene, allora ci sono problemi.
0: Io per esempio sono
1: possono
0: certo
1: possono addirittura
0: che
1: lasciarsi.
0: La moglie di Daniele, il mio personal trainer, è una vittima, perché solo una vittima può stare accanto a uno che mangia solo riso, riso, pollo, eccetera.
1: Lui è un po' un caso anche estremo.
0: Si allena tutti i giorni, e lei è costretta a mangiare perché, cioè, lui vuole dettare anche le...
1: Posso dire, Pippo, vai a cena con una donna, nel mio caso vado a cena con un uomo e mi mangia il petto di pollo e il riso?
0: Esattamente.
1: Mi alzo e me ne vado. Piace, che palle.
0: È vero.
1: E dai, fino a un certo punto. Molte coppie ultimamente, perché ultimamente siamo sempre più pro fitness, grazie a Dio, anche pro camminata, pro allenamento fisico, molte coppie si sono lasciate.
0: Perché?
1: Proprio perché uno dei due ha iniziato a frequentare assiduamente la palestra.
0: Pensava troppo a se stesso.
1: Ha iniziato a mangiare bene e fin qui nulla di male. Però l'altro, se non segue il tuo stesso stile e regime di vita, poi si sente escluso dalla relazione.
0: Bisogna essere come Pica. Nella coppia lui diventa il 10%, l'80%, 90% è lei. Lui è un cazzo, non conta niente. E quindi va benissimo così. Lei può andare in palestra, può fare fitness, può fare questa. Basta, l'importante è che gliela dia alla sera. Tutto il resto non è importante.
1: Ma che fine hanno fatto
0: quindi
1: i corsi di ballo, lo sport, le sessioni di fitness?
3: Rimasta solo la palestra.
1: Va ancora in palestra?
3: Sì.
1: Va ancora?
3: Sì.
1: Vabbè, tra poco abbandonerà
0: pure la palestra. Perché lui, per lui niente, per lei tutto. Allora va bene così. Ma se sei uno che vuole ancora un 80-90% per te, è una parola che trovi uno che sia contento, o una che sia contenti del 10%. Pica l'ha trovata, una che si accontenta del 10%.
1: Vabbè, aspetta. Non parliamo troppo velocemente.
0: Nel senso che è lui quello che si accontenta del 10%.
1: Piano.
0: L'ha trovato in se stesso.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è: vi siete mai trovati in una situazione di questo tipo? Quando ad un certo punto uno dei due ha cominciato a prendersi seriamente cura di se stesso, che sia con i massaggi, che sia con la palestra, che sia con la camminata, che sia con l'alimentazione? Perché poi si finisce, se non si è in due ad approcciare allo stesso metodo, alla stessa situazione, uno dei due si sente escluso.
0: Sì, poi
1: e comincia.
0: Ci sono anche delle discipline, Adriana, che io conosco in certi paesi, anche dell'entroterra, anche del nostro sud. Per esempio, le ragazze che fanno danza classica, quando si fidanzano, ai fidanzati non piace più che facciano danza classica. Spesso e volentieri, perché è uno sport che mette in evidenza il corpo, altre cose, per cui le vedi che si ritiene, le mamme dicono no, quella poi si è fidanzata.
1: Vabbè, questo è molto brutto.
0: Esattamente,
1: purtroppo, ed è grave.
0: A volte succede
1: accadere
0: anche questo. E allora, è capitata nella vostra coppia, però siate sinceri, avete un momento in cui non potevate più sopportare che lui o lei andassero troppo in palestra.
1: Io ce l'ho il problema, per dire.
0: Tu ce l'hai, perché?
1: Perché io non sono proprio una sportiva, Luca è sportivo da quando aveva 3 anni.
0: E a un certo punto, quando è troppo in palestra,
1: quando
0: ti sta.
1: Troppo, è troppo, dico, basta con sta palestra la sera.
0: Stai un poco in famiglia, cena con noi, stai a tavola.
1: A scappare.
0: Fu. Ma quanto lo capisco, Luca, mamma mia. Io starei 20 ore al giorno in palestra,
1: Ti
0: 40 ore al giorno.

0: titolo, che poi è diventato anche un programma televisivo, perché Luciano Ligabue, insomma, fa la storia della musica italiana da sempre, e noi l'abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:31 nel Pippo Pelo Show. Buongiorno ancora.
1: Allora, abbiamo parlato del wellness gap, che cos'è, quando uno dei due inizia, diciamo, a concepire il modo di stare bene in maniera diversa rispetto all'altro partner, e abbiamo... finisce poi che si lasciano.
0: Che si lasciano, sì sì sì. Abbiamo Rebecca da Cortona, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Ciao Rebecca, buongiorno.
2: Allora, cascata a piedi uniti dentro.
0: Mamma mia, cioè quando hai sentito che parlavamo del wellness gap, hai sentito che parlavamo di te praticamente.
2: Praticamente sì, tra l'altro penso che è un vaso di Pandora, perché non è solo una questione di sentirsi esclusi, dietro c'è secondo me tanto tanto altro.
0: Allora, tu cosa facevi? Sentiamo un po'.
2: Allora, nel mio caso era la situazione opposta, ovvero il mio compagno era un istruttore di tennis, lo è tuttora.
1: Lo
2: insomma,
1: è tuttora,
0: però è un ex compagno, ex marito.
2: È un ex compagno, esatto, ex marito. Sta di fatto che lui insegna tennis, quindi da tutta la vita pratica sport in campo.
1: Ok, ok.
2: Io invece sono passata da un lavoro, insomma, in un lavoro... in un settore più da ufficio, e quindi
1: più sedentario,
2: ok. Esatto, ho cominciato a fare sport podismo, in particolar modo per scaricare.
0: Attività podistica, che Anna Chiara ha ribattezzato in attività podicistica, però è un'attività podistica, sì.
2: E quindi piano piano mi è cominciato ad essere appuntato il dito sul corri sempre, ma perché sei sempre fuori a correre, non c'è più spazio per noi, non c'è più tempo per noi.
1: Quindi hai iniziato sia questa attività che anche la palestra, facevi
2: certo,
1: entrambe le cose.
2: Sì, sì. Esattamente, okay. Anche perché bisogna comunque rimforzare,
1: allenarsi,
2: i muscoli,
1: sì,
2: eccetera. E niente, quindi lì per lì io, recependo, diciamo, la fatica e il disagio dall'altro lato, ho detto ok, proviamo ad allenarci alle 5 del mattino, alle 8 di sera, in modo tale da non coincidere nel tempo libero della coppia. Ma anche questo non è bastato, comunque c'era da recriminare qualcosa, fintanto che ho detto va bene, troviamo un altro approccio ancora. Gli ho comprato la bicicletta per seguirmi nella corsa. Di fatto pesava sempre di più, e
1: finché non ce l'hai fatta più.
2: Basta, sì, perché io dico, se mi vuoi bene, se mi ami, vuoi,
0: cioè il tuo ex marito voleva praticare tutto lo sport possibile, immaginabile, soprattutto il tennis, ma non pretendeva che tu invece fossi sempre libera e a disposizione.
2: Esattamente. Quindi di fatto non è solo il sentirsi esclusi, perché me l'aveva detto apertamente, ma secondo me di mezzo c'è anche una gelosia, perché comunque si vede che uno incomincia a prendersi
1: cura di se stesso,
2: un altro, esatto,
1: mette un po', diciamo, in risalto le proprie insicurezze, tutta una serie di cose. Quindi vabbè, adesso stai bene Rebecca, fai lo sport, tutto lo sport che vuoi.
2: Adesso faccio tanto tanto sport, anche se conciliarlo con una bimba di piccola non è facile, ma non si rinuncia.
0: E comunque io non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene? Rebecca?
1: Già, no, eccola.
0: No, ho detto non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene?
2: Ecco.
1: Rebecca, ti abbracciamo forte.
2: L'ho trascinato
0: un compagno adesso
1: attuale, ok.
0: Sì, sì, ce l'ha. Esatto. Grazie Rebecca, chi schissa a te, buona giornata. Andiamo a Gennaro, che è napoletano e vive a Brescia. Buongiorno Gennaro.
1: Ciao Gennaro.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Allora, cosa simile è accaduta a te? Spiegaci, da quando hai iniziato a prenderti cura di te, cioè facendo sport e anche seguendo un'alimentazione, giusto?
3: Assolutamente.
1: Ok, che è successo?
3: L'anno scorso, siccome frequentavo dei corsi per le patenti superiori, per salire qui, insomma, dove risiedo adesso al nord, ho iniziato a frequentare anche un po' la palestra, insomma, queste cose qui. Io caratterialmente sono anche abbastanza estroverso, insomma, mi piace socializzare, mi piace anche fare cose.
0: Quindi tu adesso hai 32 anni, l'anno scorso ne avevi 31, giusto? Ti davi da fare in palestra, diciamo, conoscevi persone.
3: Sì, anche perché è una cosa che ho sempre fatto, diciamo, avevo un attimo accantonato questa cosa qui, però l'ho ripresa e...
1: Sì.
3: È successo quello che è successo. La mia ex ragazza ha pensato bene che io avessi un amante, perché non aveva mai visto tutte queste cose.
1: Ma ce l'avevi l'amante, Gennaro, poi in realtà?
3: No,
1: avevi qualche flirt in palestra?
0: Non ce l'aveva, Adriano, andava in palestra.
1: Perché poi, allora, Gennaro, posso dire, a onor del vero, dirò una cosa magari impopolare, però
0: state zitto.
1: È anche vero che quando un uomo o una donna, abituati a non frequentare le palestre, abituati a non fare sport, poi iniziano ad andare in palestra e magari iniziano a socializzare, probabilmente a
0: ma
1: volte
0: anche semplicemente
1: anche
0: per socializzare, giusto?
1: Le relazioni.
0: Ma lui andava a socializzare, ma lascialo stare.
1: Vabbè,
0: andava a socializzare.
3: Pippo, ma calma fa, Pippo.
1: Ti ha lasciato.
0: Ha sbagliato lei, che si è ingelosita ingiustamente, perché sto ragazzo ha appena cominciato a curarsi e a pensare un po' a se stesso. Lei ha pensato che avesse l'amante,
3: ecco qua,
0: e l'ha lasciata.
1: Ma
0: non
1: tu
0: vale.
1: L'amante non ce l'avevi, vero?
0: Non ce l'aveva.
3: Assolutamente no.
0: Adriano, la smetti di fare illazioni e insinuazioni? Ma avete sì,
1: e ah, come
0: cioè,
1: dire,
0: non ho
1: Gennaro.
4: Gennaro.
0: Gennaro ha sbagliato lei. Sono
1: The
0: d'accordo.
1: Song is long, si dice dalle mie parti.
0: Non ecco, solo questo, invece di apprezzare che il ragazzo si era aperto alle relazioni, giusto? Alle pubbliche relazioni. Vabbè.
3: Ma diciamo che a me fa piacere anche, ecco, che la mia insomma una coppia, uno magari cerca di curare l'aspetto, perché
1: beh, certo,
3: vuole la
1: ma
3: sua
1: quello parte. È fondamentale.
0: Lei ti voleva ciccio e brufoli solo per lei, hai capito?
3: Ma no, non è ciccio lei... e brufoli, però dico dai, voglio dire, essere presentabili può essere sempre una bella cosa.
1: Ehi, bella Gennaro, scusa, ma tu hai dimostrato che non avevi l'amante, così lei non ti lasciava?
3: Ma io credo che non bisogna dimostrare nella fiducia.
0: Ma
3: alla
0: che
3: base
0: devi dimostrare? La fiducia è alla base di ogni relazione, bravissimo. Gennaro, sono tutta la vita d'accordo con te.
1: Piacere, sì.
0: State, sì.
1: Ma ciao. Adesso sei fidanzato?
3: Sono fidanzato, sì. Sono fidanzato.
1: Basta, chiudiamo la telefonata con un'altra.
0: Ma che stai dicendo?
3: Certo, ma siete brava.
0: Scusa, ma che brava, doveva stare da solo.
1: Gennaro, state,
0: la vuoi finire o no?
1: È andato via? Gennaro, scusa, dove l'hai conosciuta al volo?
3: No, no, l'ho conosciuta qualche anno fa. Diciamo
1: in
3: che
1: palestra.
3: Abbiamo ripreso.
1: Ciao,
3: con,
1: Gennaro,
3: abbiamo
1: grazie.
3: Ripreso con, abbiamo ripreso i contatti e
0: allora ciao.
5: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Kiss, kiss. Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.

0: Gianni Imperatore, Joski.
1: C'erano veramente tutti.
0: Anna Chiara?
1: Tranne Anna Chiara.
0: Non è stata invitata.
1: È
0: da stamattina che fracassa gli Zevedei, perché ieri ho visto delle foto adesso. Gianni, che lavora qua, Joski, che fa il lavoro di Pica nel pomeriggio. Ha invitato, ha inaugurato la sua nuova casa e ha invitato un po' di amici della radio. Noi non siamo stati invitati, ma non è stata invitata nemmeno Anna Chiara.
1: E sta, diciamo, male da stamattina.
0: Sì, esattamente.
1: Per questa esclusione.
0: L'ha presa molto, molto male. Volevamo farlo sapere a Gianni, che qualcuno dica a Gianni Imperatore la prossima volta si ricordi di Anna Chiara.
1: Anche di invitare Anna Chiara.
0: Questa è la. Anna Chiara lavora con loro anche il pomeriggio.
1: Anche perché non era stata organizzata all'ultimo momento, ma c'era una pianificazione per la serata.
0: Gianni, ti posso dire. Lo sai che ti voglio bene, sei un mio pupillo, è un bravissimo ragazzo. Però su questa cosa hai toppato. Secondo me hai toppato nell'invito ad Anna Chiara. Non a noi, non c'era bisogno. Però ad Anna Chiara non c'era bisogno di invitarci. No. Perché a noi, quando ci invitano durante la settimana, più che diciamo andare a una festa e ricevere una cambiale.
1: Penso che lui non ci avesse
0: pagare.
1: Proprio contemplati.
0: No,
1: diciamo,
0: no,
1: nella
0: non credo ci abbia contemplati. Però voglio dire, al di là di questo, sapete che durante la settimana per noi è tabù andare a una cena, a una festa, quel che sia. Va bene.
1: Va bene. Allora, sentiamo. Qua ci avrei messo ipocrisia, perché poi dipende da chi ti invita.
0: No.
1: Non apriamo sto capitolo. Faremo una puntata sugli inviti e sulle esclusive. Pippo, la facciamo una puntata
0: sugli
1: inviti? Ragazzi,
0: io sono andato a cena fuori di sera alle 7:30, ero seduto a tavola alle 9:30, ero a casa. Qual è ipocrisia? È la verità.
1: Noi
0: la mattina ci svegliamo alle 5,
1: però,
0: ragazzi. Vai, andiamo avanti.
2: Ciao ragazzi, la mia ex mi ha proprio lasciato nel momento in cui ho deciso di prendermi più cura di me stesso e avere un fisico, insomma, presentabile. E con la scusante che io avevo l'amante, quindi
1: anche tu,
2: mi stavo curando di
1: più.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
3: E io ci sono passata in questa situazione.
1: Anche
3: all'improvviso
1: tu?
3: Il mio compagno era diventato talmente fanatico che voleva sapere persino nel piatto cosa c'era.
1: Vedi?
3: Un giorno gli ho messo il libro ricettario sul tavolo, ho detto leggi.
1: Mi mancava il termine fanatico, perché in realtà è quello più utilizzato per definire persone che ad un certo punto prendono questa passione
0: quelli
1: pazzesca
0: che in palestra
1: per lo sport.
0: Parlano di aminoacidi e di proteine,
1: di creatina.
0: Due coglioni, ragazzi, che non hai idea. Cioè, a me ieri, quando sono andato in palestra? Mercoledì mattina. Mercoledì mattina, tutta
1: Aspetta,
0: la mattina.
1: Aspetta, voglio fare la battuta.
0: Senti,
1: hai trovato chiuso?
0: Allora, Adriana stamattina mi ha definito cesso.
1: Non
0: abbiamo visto
1: vero.
0: Uno in un video e ha detto: ah, è bello come chi era il Calvin
1: Harris.
0: È bello come io dovevo dire. Allora c'era. Perché se
1: no,
0: lo fa lei su di me, che mi prende in giro, che dice che sono cesso, sono grasso, ho trovato la palestra chiusa. Se quando io vedo uno di quei culi che ho visto nel video di. Non mi ricordo di quale di un pezzo musicale che abbiamo messo prima, dico: Adriana, guarda che bei culi, uguale al tuo proprio. Lei si offende perché è una donna, non puoi dire una cosa
1: non
0: del
1: puoi
0: genere.
1: Dire.
0: E invece
1: ma
0: lei
1: l'hai
0: a
1: detto.
0: Me è da stamattina che mi fa una merda. E poi gli ascoltatori dicono che sono io. Che faccio una merda a lei. Pensa a te com'è il mondo.
4: A
0: questo
4: proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochino
1: è il primo giorno.
0: Ragazzi, io tengo, però se tu fai body shaming per tutto il programma, dall'inizio alla fine, e ogni secondo ne butti una.
1: Ma te la sei presa davvero?
0: Ma certo che me la prendo, ma non me la prendo con te. Me la prendo con il mondo che va al contrario, perché la gente continua a scriverti e lo sai. Ma Pippo ti tratta male, come fai a sopportare?
1: Ma non è vero.
0: Come faccio a sopportare una che stamattina mi ha detto la palestra l'hai trovata chiusa?
1: Ma dai!
0: Quello è bello e tu sei un cesso, quell'altro è così.
1: Che pazienza!
0: Il balletto è uguale a quello dei ballerini che c'erano lì. Cioè, è da stamattina alle 7 che 9 volte ha fatto body shaming.
1: Va bene.
0: Questo è quello che accade nella vita reale di sempre a tutti, non a noi due.
1: Non è vero.
0: La donna può fare una merda all'uomo. L'uomo, se dice mezza parola sulla donna, ha fatto questo, ha fatto quello. Ci tenevo a dire questa cosa e spero
1: l'hai
0: che
1: detto?
0: Gli uomini all'ascolto la pensino tutti come me. Grazie mille.
1: Vabbè, allora le prossime volte che scherzo.

0: dividerà.
1: Niente ci dividerà, Adriana, nemmeno il tuo body shaming.
2: Niente ci dividerà. Abbiamo portato un bel termos di melissa e di camomilla, quindi siamo a posto così.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Attenzione, perché stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss e voi come sempre siete protagonisti di questa radio anche nel ricevere dei regali bellissimi.
2: Allora, siamo pronti a regalare la nostra t-shirt celebrativa, appunto un compleanno importante, i 50 anni di Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore. Chiamiamo totalmente a sorpresa qualcuno tra quelli che già dalle 7 di questa mattina hanno interagito con noi. La risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: No, non lo dire.
2: Sì?
1: Adesso
2: sentiamo.
1: Che risponderanno sicuramente.
2: Noi vogliamo far vincere.
1: No, io sono più cattivo.
4: Pronto?
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
4: Giacinto.
2: Che radio ascolti?
4: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma bravo Giacinto! Un uomo miracolo! Grazie Giacinto!
4: Grazie a voi,
1: bravissimo.
4: Siete fantastici!
1: Grazie, grazie. Sarai fiero di indossare la nostra t-shirt?
4: Assolutamente sì, e quando la metterò vi invierò un messaggio.
1: Va bene, bello,
4: una foto.
2: Va, una foto, va benissimo la foto. Grazie Giacinto, oh, e Kiss Kiss
4: a te.
2: Grazie
4: a voi.
1: Grazie, chi, ciao, Kiss Kiss a te. Buona giornata, ciao Giacinto!
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
4: Pronto?
3: Rispondi e vinci.

0: arrivati tutti qua, ringraziamo tutti quelli che in questa settimana hanno lavorato con noi per il Pippo per lo show, ovvero Pica, Anna Chiara, Peppino, grazie Adriana, grazie da
1: Pippo. Grazie Pippo, e un weekend diciamo a base di melissa, camomilla, pure un po' di eucaliptolo.
0: Dopo ti faccio vedere la melissa, è arrivata.
1: Lo so, è carina. Pure più di una.
0: Sì. È dai, bruna, con i capelli lunghi, carina.
1: Vi lasciamo con un History Kiss, un pezzo del passato dal 1979, The Clash con London Calling e Kiss Kiss a tutti.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Gli Stati Uniti sospendono le sanzioni alla Russia in cambio di petrolio. La conferma dal segretario al tesoro Bessent dopo l'annuncio di Trump seguito ad una telefonata con Putin. Mosca fornirà subito 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 a novembre ed 1 milione di tonnellate a dicembre. I prezzi per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, ha detto Trump. Dura il commento del presidente ucraino Zelensky: i regali alla Russia non porteranno alla pace. Intanto Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC di novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche di Giorgia Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente le riserverà un bilaterale al G20 di Miami. E gli Stati Uniti, insieme ad Israele, criticano il Nobel per la pace assegnato all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay, che da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Garantire che crimini di guerra e contro l'umanità vengano perseguiti è il messaggio del comitato di Oslo, che ha conferito il premio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera a scrutinio segreto, soddisfatta la maggioranza, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La cronaca: arrestato e posto ai domiciliari su ordine del GIP di Napoli Nord un 37enne di Caivano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto il 3 ottobre per una caduta da un capannone su cui stava effettuando delle riparazioni con altri due operai. La procura ha accertato che tutti e tre lavoravano in nero. Michele De Rosa deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Un 19enne tunisino e una 24enne italiana fermati a Roma per l'omicidio del giovane trovato accoltellato nei pressi del parco di Villa Gordiani. Esaminando le immagini della videosorveglianza è emerso che la vittima è salita in auto con i due fermati poche ore prima di essere ucciso e la vettura stessa ripresa poi vicino a dove è stato rinvenuto il corpo. Martedì, a seguito di un controllo, era stato trovato a bordo un coltello, possibile arma del delitto. Centro-sud alle prese con il maltempo, due trombe marine si sono abbattute sulla terraferma a Marsala in provincia di Trapani, causando 11 feriti, tra cui alcuni bambini e gravi danni alla loro scuola. Un violento temporale nel Lazio ha allagato Nettuno, dove i vigili del fuoco hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Piove anche in Campania, destinataria fino a questo pomeriggio dell'allerta arancione come parte di Puglia, Calabria e Sicilia. Lo sport: calcio, Serie A. Dopo la pausa per le nazionali torna oggi il campionato con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Intanto l'Italdonne in campo neutro a Tbilisi in Georgia supera la Bielorussia 2-0 nell'andata del primo turno dei play-off per la qualificazione ai mondiali. La gara di ritorno martedì a Firenze e poi l'eventuale turno decisivo contro una tra Finlandia o Serbia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

nostra redazione, buongiorno, grazie ad Antonio Mercurio. Da questo momento 10 ottobre, sabato, si parte con un nuovo appuntamento con Kiss the Weekend. Come è andata? Tutto a posto? Saluto Andrea Cimino in regia, buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 vi do il servizio sveglia con il cappuccino, il caffettino, la parigina, perché ci chiama il dolce, ci chiama il salato, ci chiama la più bella musica. Beh, arriva Jovanotti per voi con il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ed Sheeran con Celestial, subito Cat Say con Anna More.

Kiss Kiss. You made me feel. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Infatti i miei amici hanno quasi paura quando apro bocca.
1: Vabbè, perché dici la verità, meno male, dovrebbero apprezzare. One Republic, si torna indietro nel tempo esattamente di 10 anni. 2016, Let's Hurt Tonight.

0: Chissà te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chissà te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te?

0: conviene a tutti. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
1: Kiss, kiss.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Ernia con dedica su Radio Kiss Kiss, 8:24, salutiamo l'Italia che è in viaggio. Ci state raccontando che purtroppo piove in molte città d'Italia, anche a Napoli. Stamattina, insomma, alle 6 c'era il diluvio universale. Tuttora, credo, Andrea, giusto? Tra un po' ci collegheremo ancora con gli amici di meteo.it per avere, insomma, in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Intanto piovigina un po' ovunque, cerchiamo di portare un po' di sole con i vostri messaggi. Sentiamo, vai.
3: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss. Io sono brava a tenere i segreti quando sono dei pettegolezzi senza innescare il cosiddetto telefono senza fili.
2: Ma che brava, Loredana. Proprio come me, esatto. Ti fidi di me? Ma guarda, fidati di me, ma raccontami. E poi tengo veramente tutto per me, dai.
4: Buongiorno Radio Buongiorno. Kiss Kiss, Davide da Bologna. Davide. Diciamo che sono bravo a farmi cazzi tuoi miei, anche perché dicono che si campi 100 anni.
2: Bravo, io mi rivedo un po' nel tuo atteggiamento, vai.
5: Ciao Kiss Kiss, io sono Angela dalla provincia di Milano, esattamente Parabiago. Io sono brava a comandare.
2: Comandare? L'ha detto anche in un tono un po' austero, devo dire, molto autorevole, cioè della serie: io so di essere, so di valere, io so di ascoltare Radio Kiss Kiss. Perché? Perché Radio Kiss Kiss vi premia, attenzione, a fine programma il messaggio più simpatico e più carino, insindacabile del giudizio della nostra redazione, potrebbe essere premiato. Quindi 347-490-0042, hai acceso la radio adesso? Si parla di questo, bravura, io sono bravo a fare, io sono brava a fare. E beh, dovete finire voi la frase, ok? Io vi aspetto perché abbiamo ancora tempo, un quarto d'ora più o meno, per premiare. Intanto Coldplay, questa è Paradise.

0: Sera con Ain't Lay su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. 8:32, siamo pronti a collegarci con il nostro amico, grandissimo esperto di economia, Luca Iovine. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Allora Luca, oggi parliamo di qualità del sonno. Perché pare che in questo periodo stiano aumentando i problemi di insonnia?
1: È vero, moltissimo, ormai siamo tutti iperconnessi, smartphone, social, anche a letto, e quasi il 50% degli italiani trascorre un'ora al telefono prima di andare a dormire.
0: È vero.
1: E chi ha questa abitudine ha la sensazione di essere sempre sul pezzo, ma in realtà perde il sonno. Per ogni ora che trascorriamo al cellulare prima di andare a letto perdiamo un'altra mezz'ora di sonno netto. È come se fossimo ipnotizzati in questo stato di attivazione parziale tra la veglia e il sonno. Si chiama ipnosi da schermo ed è deleteria per la nostra qualità del sonno ed anche della vita, perché poi ci alziamo già stanchi.
0: Però questo, scusa Luca, cosa c'entra con l'economia, quindi con le aziende?
1: C'entra, e come? Pensa che la qualità del sonno è diventata una delle questioni più importanti anche per gli atleti professionisti.
0: Certo.
1: Pare che riposare sia importante quanto allenarsi per una buona performance sportiva. E la qualità del sonno viene studiata scientificamente anche nelle analisi sul benessere dei lavoratori. Dormire male significa arrivare al lavoro con una batteria già mezza scarica, e purtroppo se stiamo sempre in modalità on, sempre accesi, sempre raggiungibili, la nostra batteria inevitabilmente si scarica come quella dello smartphone. Secondo gli esperti, per massimizzare la nostra produttività dovremmo di tanto in tanto gratificarci con piccole pause, ma per riposarci davvero bisogna staccare la spina, fare del tutto buio e silenzio, evitando di scrollare i reel sul cellulare.
0: Chiaro. Quindi se la batteria è scarica, non mi dire però che la soluzione è addormentarsi insomma in ufficio, fare la pennichella.
1: Guarda che non è una cosa tanto ballosa. In alcune aziende è già una pratica organizzata, il cosiddetto power nap, cioè proprio la pennichella, 15-20 minuti di sonno leggero per recuperare attenzione ed energia, una recharge room o magari anche un angolo relax con divano per un riposo più profondo per migliorare la propria condizione. D'altronde il problema del benessere aziendale è molto sentito, il 38% dei lavoratori italiani dichiara di non avere un buon livello di benessere sul proprio posto di lavoro, con una percentuale che sale al 55% nella fascia tra i 35 e i 44 anni.
0: Certo, però posso dire una cosa Luca, la lancio lì, in Italia la vedo un po' dura che il capo possa accettare, che ne so, la chiamiamola la siesta in orario di lavoro.
1: Un po' sì, è vero, ma dipende anche dal tipo di capo, perché grazie allo sviluppo dello smart working, quindi alle riflessioni sul modo di lavorare a casa, negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia la pennichella in ufficio. E poi ripaga, le piccole e medie imprese che adottano piani di benessere per i propri lavoratori registrano un fatturato medio superiore del 30% rispetto a chi è indietro con il welfare. Quindi la dico grossa, la siesta alla spagnola dovrebbe essere un diritto contrattuale per i lavoratori, come la pausa pranzo.
0: Vai!
1: Quindi agli imprenditori dico, mettete l'aria relax nelle fabbriche se volete che i vostri lavoratori siano più produttivi.
0: Bellissimo, quindi tutti a dormire. Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti!
0: E la bella musica continua con Cioffi e Noemi insieme con Farfalle nello stomaco.

e eliminiamo queste farfalle. Ciao Fiano Emi insieme. Intanto novità: Patient Zero, singolo della cantautrice statunitense Taylor Swift, è stato pubblicato già il 25 settembre scorso ed ha un successo straordinario. Il concetto di paziente zero, beh, il termine medico viene usato in senso metaforico per descrivere chi ha vissuto per prima una determinata esperienza dolorosa e tossica. Ascoltiamo questa novità.

0: Kiss Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss Kiss. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Per Orocash.
8: Kiss Kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Amore, non rompere le uova.
11: Kiss Kiss.

0: e vinci.
1: Radio Kiss compie 50 anni quest'anno e quindi grandi festeggiamenti. Woohoo! Tanta musica, tante emozioni vissute insieme. Attenzione, stiamo per chiamare qualcuno. Già sapete la risposta che dovete dare. Se rispondete bene, vincete. Altrimenti, no. Sentiamo innanzitutto se squilla. Chiamiamo a caso qualcuno che ha mandato un messaggio.
2: Pronto?
1: Ciao. Come Ciao. Stai? Come ti chiami?
2: Tatiana.
1: Tatiana, ho una domanda da farti, ma che sì. radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss.
1: Purtroppo è incompleta la risposta e quindi...
2: Ho 50 anni.
1: Non l'hai detto. La risposta esatta era ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Da 50 anni.
1: Non l'hai detto, hai detto Radio Kiss Kiss. Aspetta un attimo, parlo con la redazione, un secondo solo. A insindacabile giudizio della nostra redazione... Aspetta! A insindacabile giudizio della nostra redazione vinci comunque il premio! Brava Tatiana, di dove sei Tatiana?
2: Sono di Monza.
1: Monza, va bene, allora saluti. Ma Monza, un bacio, a presto. Chi schissa a te, complimenti.
2: Grazie, ciao,
1: grazie, ciao, ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: dieta.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Siamo saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno domani dalle 7 alle 9 perché Radio Kiss Kiss presenta Kiss the Weekend ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 con me, Raul, scritto R-A-O-U-L, Raul. Se scrivete Raul, niente da fare, è Raul. Intanto già pronti Max Giannini e Max Vitale per la seconda parte di questa bella sabato mattina. Ringrazio e saluto Andrea Cimino a nome di tutta la grande redazione di Radio Kiss Kiss. Domani una domenica speciale sarà, perché ve lo racconterò domani, non posso spoilerare nulla. 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. Kiss Kiss a tutti.

0: fai yourself.
1: Buongiorno Giannini, cominciamo bene, eh?
2: Simple Minds al 1985, giusto il tempo di dire buongiorno.
3: Ma grandi, salutiamo anche Raul.

0: Ma buongiorno, buongiorno si fa per dire, perché dagli studi di Napoli in diretta dire buongiorno stamattina è un po' anacronistico.
1: Sì,
0: ecco,
1: beh,
0: diciamo
1: perché
0: così.
1: Sembra ancora notte. Perché è tutto scuro.
0: Allora,
1: però,
0: l'Italia è divisa in tre. Ecco, oh. Perché anche al nord, sì. Nord-ovest, ecco, c'è un po' di maltempo. Cioè, poi c'è una fascia di bel tempo.
1: Poi
0: arriva la fascia nostra, che,
1: che è la fascia
0: siamo
1: da
0: sotto la pioggia.
1: Ricordiamoci. Però facciamo così: il sole lo portiamo noi dappertutto. Con cosa?
0: C'è una bella sigla, quella del sabato,
1: Sì,
0: sì,
1: speciale.
0: Certo.

0: In diretta, good morning, kiss kiss, speciale Saturday con Max e Max. Cominciamo alla grande, anzi, sì. Cominciamo con i casini, vai.
1: Li facciamo noi o li fanno loro?
0: Li facciamo tutti quanti.
2: Tata pum!

0: la vita.
1: Casini, Marrakesh, Gue, questa è Radio Kiss Kiss. Allora lo faccio perché
2: lo
1: qualcuno
2: allora... ci accusano perché hanno detto ragazzi, ma non è lo specializzato, Deo.
1: Piccolo Andrea, facciamo partire. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday.
2: Vabbè ragazzi, qui si esagera con le spese per le sigle. Mi piace tanto.
1: Allora, signori e signori, oggi è una giornata particolare. Tra poco vi sveleremo perché è una giornata particolare, ma prima vi vogliamo rendere protagonisti. Vi ricordiamo che in questi giorni essere protagonisti, cioè interagire con noi, conviene per due o tre motivi. Conviene per due o tre motivi. Uno, perché interagite con noi personalmente. Due, perché vi sfogate un pochettino. Se no non vi sente nessuno, poracci anche voi.
2: Noi siamo delle spugne, diteci quello che volete.
1: E perché c'è una bella maglietta imbustata lì con la special edition dei 50 anni.
2: E allora chi interagisce, quindi sono 50 anche i motivi. Ma
1: vi chiediamo.
2: Perché oggi è giornata?
1: Non lo diciamo dopo. È una giornata nazionale importante.
2: Hai ragione.
1: Siete perfettamente calmi o perfettamente nervosi?
2: Onesti.
1: Siete di quelli che riescono a non perdere la Trebisonda anche quando tutto precipita intorno a voi? O siete di quelli che si accendono come un cerino, come un fiammifero per un non nulla?
2: 347-490-0042. Questo solo voi potete dire la verità. Nessuno
1: vi sentite
2: può
1: equilibrati o bipolari? Insomma, come siete messi a salute mentale? Fatecelo sapere.
2: Non farmela questa domanda a me, ti prego.
1: E non farmela tu a me.
2: No, ma io te la faccio dopo con.
1: Ma fammela!
2: Oh, stai

0: Molto Lucio Dalla qui, eh?
1: No, sì, sono molto scatto. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto: siete del team perfettamente calmi, sì, o perfettamente nervosi? Siete di quelli equilibrati o siete di quelli bipolari?
0: Siete benzina o siete acqua, e via, questo è. La benzina non crede in questo periodo.
1: O potete essere anche entrambi, cioè, sono quelli bipolari.
0: Noi? Noi siamo tripolari.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao!
2: Alice da Pisa. Da dove vengo io? Felice. Di Unimichiovi, mi scidica. Quindi team calma. Sì. Sempre, sempre e comunque. Allora, qualsiasi cosa ti arrivi addosso, tu ti scansi.
0: Una domanda, ha detto da Pisa?
1: Da Pisa, sì.
0: Ma quel dialetto lì non è proprio Pisa Pisa, è più verso Pistoia, credo, no?
3: Buongiorno ragazzi. Ciao. Mio marito dice che sono tripolare, cioè dipende dal contesto chiaramente, però svalvolo. Un abbraccio, ciao, kiss kiss.
0: Anche a tuo marito un abbraccio.
1: Benvenuta nel club comunque, dai.
4: Buongiorno, sono Vincenzo da Salerno. Ciao. Mi accendo come un fiammifero.
1: Ottimo. O come due.
0: Sai che c'hai i capelli rossi pure? Sono un mio amico.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, io voglio essere perfettamente tranquillo.
1: Bravo.
5: Ma non si può, non si può.
0: Non purtroppo è vero, non si può. A volte ti costringono a essere nervoso.
1: Continuate a mandare messaggi, dai, tra poco li ascolteremo. Alex Ward.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame, ho fame. Chi schissa te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Yes, yes. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
6: Per Orocash. Yes, yes. Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Yes, yes. Amici, è ora il

0: Una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.

0: Annalise, Madame Eilish con Amica e vabbè, non dico altro, ma Allora, invece vi spieghiamo perché abbiamo scelto come personaggio di Senza fare nomi Jack Nicholson.
1: Certo, perché ogni sabato c'è questo Senza fare nomi, ma non è che il personaggio nasce così, c'è una motivazione.
0: Il film più celebre, ma non so se
1: è uno celebre. Dei più celebri, che ragazzi qualcuno ve lo suggerisce, però ce ne sono tanti.
0: Shining, allora alle nuove generazioni, se non avete visto Shining, non
1: comprate accette, asce e tricicli.
0: Shining, il famoso film di Stanley Kubrick. Ebbene, attenzione, tutte le cose che sono, a parte delle cose che sono apparse in questo film, come la celebre ascia
1: Wendy,
0: con cui
1: bussava Jack... alla porta della moglie chiedendo di entrare gentilmente,
0: ma anche gli abitini azzurri indossati dalle gemelle,
1: le due gemelline,
0: sì, quelle col triciclo nel corridoio,
1: quelle che incontrava il figlio, sì,
0: e anche la mazza da baseball,
1: e basta, tutto quella stanno vendendo.
0: Dammi la mazza Wendy, dammi la mazza,
1: scusami,
0: Wendy.
1: L'accetta non mi dispiace, l'ascia come si ma quanto viene? Quanto
0: per
1: viene?
0: Farvi capire, l'ascia di Shining costa
1: la
0: tra le
1: l'ascia.
0: Base di partenza tra le 30.000 e le 50.000 sterline.
1: Lascia stare.
0: Lascia e accetta l'accetta.
1: No, lascia stare proprio, dove le vai a prendere tutti i soldi?
0: L'asta ci sarà il 3 febbraio dell'anno prossimo, quindi preparate se volete portarvi a casa un...
1: E sono comunque investimenti, perché poi prenderanno sempre più valore.
0: A proposito di ascia, arrivano i The Killers.
1: Mamma.

0: The Killers Human. A proposito di Jack Nicholson, c'è da fare un'altra precisazione, che io questa roba l'abbiamo scoperta entrambi, sì, guardando il documentario,
1: certo,
0: su Jack Nicholson.
1: È un po' fa, perché sono quelle notizie un po' particolari, però ha colpito.
0: Allora, l'incipit di tutta questa storia è che lui era figlio illegittimo, nel senso, sì, il babbo non riconobbe figlio all'epoca. A volte si nascondevano queste cose, quindi
1: in tanti lo facevano.
0: Allora, lui è venuto a conoscenza, Jack Nicholson, di una verità. Nel 1974 lui aveva già 37 anni, un giornalista, indagando sulla sua vita, perché lui era già diventato un famoso attore,
1: certo,
0: scoprì, ascoltate bene,
1: attenzione, diciamo com'è la situazione familiare: lui era a casa con lui, Jack, con la mamma e la sorella, e ha sempre vissuto con sua mamma e sua sorella.
0: Un giornalista in diretta TV disse:
1: ma
0: la sorella di Jack Nicholson in realtà non è la sorella, ma è la mamma.
1: Sì.
0: E la mamma di Jack Nichols in realtà non è la mamma, ma è la nonna,
1: che è la mamma di sua mamma, praticamente.
0: Cioè, lui ha scoperto davanti alla TV all'età di 37 anni questa roba.
1: Sì,
0: cioè,
1: che è una cosa pesante, ma se ci pensi, da un lato. Dall'altro è: ma il giornalista, tu puoi andare a ribaltare la vita di una persona così all'improvviso?
0: Erano,
1: ma non
0: altri
1: delicato,
0: tempi,
1: eh?
0: Erano altri tempi. Adesso si fa anche peggio.
1: Sì. Però pensa tutte le volte che gli hanno offeso la mamma e lui ha sbagliato, era la sorella.

0: Hai capito, Juan?
1: No.
0: Hai capito, Juan?
1: Quando?
0: Juan. Ti ricordi Juan il personaggio?
1: Come no? Io penso che hai capito quando.
0: Guarda. Hai capito,
1: ma
0: quando?
1: Hai capito quando invece uscirà lui di nuovo? Adesso.
0: Ma, adesso.
1: È arrivato.
0: È ritornato Max Pezzali con una canzone però che riguarda loro due.
1: Parla proprio di loro due, Mauro anche. Il titolo
0: Leali.
1: È
0: Leali.
1: Oh, ma The New Kiss.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Amore, non rompere le uova.
4: Yes, yes. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss, kiss.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss. Let's go.

0: Miley Cyrus, questa è Radio Kiss Kiss. Allora,
1: sì,
0: prima, tra i tanti messaggi che sono arrivati, è arrivato un messaggio di un radioascoltatore, si chiama Gabriele.
1: Ah, sì, sì.
0: Che ci ha postato
1: salutiamo
0: delle fotografie che ci hanno impressionato un pochettino.
1: All'inizio, di Gino anche, c'è Gino, si chiama
0: Gino,
1: piccolino.
0: Perché? Perché ha fotografato l'ingresso di Radio Kiss Kiss, che si trova in via Sgambati, che il numero lo sai a memoria.
1: Sì, allora, se venite a mani piene è numero 61, a mani vuote non venite proprio.
0: E ci ha fatto vedere che era con il suo cagnolino Gino. E a proposito di cagnolini, visto che oggi è la giornata mondiale della salute mentale, io vi dico, guarda, se siete un po' tristi, malinconici, stressati, avete problemi di solitudine, prendetevi un cagnolino.
1: È il pre-psicologo, cioè ti aiuta.
0: Non siamo noi a dirlo, non sono io, ma anche tu, siamo stati proprietari di cani davvero eccezionali, però la scienza, gli esperti dicono che avere un cane ti
1: aiuta,
0: fa tornare la vita
1: a livello mentale. E poi c'è la prova provata, io sono anche proprio vicino di casa, anziani, perché siamo anziani, da quando ho il cane esce, è diventato giovane,
0: perché il cane ha la sua routine, deve uscire almeno 3 volte al giorno, quindi siete spinti ad uscire anche voi, purtroppo. Poi
1: purtroppo all'inizio si dice, poi invece ringrazi perché dici meno male, non sarei mai uscito.
0: Ma anche tenerlo lì vicino, fargli delle carezze quando lui apri la porta, anche dopo un minuto che sei uscito ti fa le feste, è una roba.
1: E poi se siete in ultimo, se siete sposati, è un'ottima scusa per uscire, così buttata
0: lì, non guasta
1: mai.
0: E quando ci ripensi ti viene un po' la balorda nostalgia, ecco.
1: Vero, Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Anche io, anche noi. Anche
2: grazie.
1: Noi.
0: Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita, è stata una bella trasmissione anche oggi. Vi auguriamo buon weekend. Vi lasciamo con Raff, self control. Eccolo. Dobbiamo mantenere il self control
2: automaticamente.
1: Soprattutto in occasione di Napoli Frosinone.
2: Sì. No, no, no, Giannini, io di te di calcio non parlo. Al limite, anzi, sai cosa faccio? Non di calcio, ma proprio di sport. Mi sento Carmine Martin.
1: Bravo.
2: Sì, la Giorgia Rossi, che c'è adesso col programma. E il titolo è? Sentiamolo.
1: Kiss Kiss Play Sport. Tra pochissimo. Si parlerà di campionati, tante altre cose, e a questo punto noi diciamo
2: lunedì e

0: Staff Self Control dal 1984.
1: Ora invece diamo la linea alle news, perché sai chi c'è? Bravissimo, c'è lui, Antonio Mercurio.
2: Wow.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È salito a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo su un condominio a Zaporizhzhia, mentre gli Stati Uniti provano a rilanciare il negoziato con i colloqui a Miami tra la delegazione ucraina e gli inviati speciali Witkoff e Kushner. Ma allo stesso tempo Donald Trump chiude un accordo con Putin sui carburanti, via le sanzioni a Mosca per un'ampia fornitura agli States e successivamente ai mercati globali. 2 milioni di tonnellate di gasolio, 300.000 subito, 500.000 a novembre e 1 milione di tonnellate nei prossimi mesi. Secondo la Casa Bianca, anche la mossa avrà un effetto positivo sull'economia mondiale. Durissimo invece il presidente ucraino Zelensky, è una decisione indegna e disonesta che non porterà alla pace. Rimaniamo negli Stati Uniti, dove continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione mediante fucilazione del responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano Parolin condanna la pena di morte e la sua spettacolarizzazione. Il vicepresidente americano Vance fa sapere che non assisterà. L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate da Washington entro 6 mesi nei confronti della Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace alla giudice Navi Pillay e promette misure necessarie a garantirne il funzionamento. C'è una finestra per il dialogo, sottolinea la Commissione, ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta chiedendo di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. La cronaca inneggiava sui social al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Un 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Catania per diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico, allusive di analoghi gesti da commettere anche a scuola. Perquisendo la sua stanza, le forze dell'ordine hanno trovato abbigliamento con frasi discriminatorie e svastiche, suppellettili militari ed un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul web aveva cercato armi e spiegazioni sul loro funzionamento. Maltempo, danni e disagio al centro-sud, allerta arancione per ampie zone di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, bomba d'acqua a Lipari, nelle Eolie, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade, frana a Napoli nel rione Mergellina, scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, danni nel Regino per un nubifragio, strade e case allagate anche ad Anzio e Nettuno sul litorale sud romano. Lo sport, calcio, Serie A, torna oggi il campionato con 3 gare della 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Intanto la Nations League costa cara, Vincenzo Montella esonerato da commissario tecnico della Turchia dopo le 4 sconfitte in altrettante gare. MotoGP, Marco Bezzecchi si chiama fuori dalla corsa al mondiale cadendo alla prima curva nella sprint race del Gran Premio d'Indonesia, portandosi dietro anche Raul Fernandez che era partito in pole. Vince il solito Marc Marquez su Ducati, che scavalca in classifica Jorge Martin con l'Aprilia solo quarto. Domani alle 9 la gara allunga. La pioggia invece ha ritardato la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1, prevista inizialmente alle 11, il giro di formazione della griglia dietro la safety car. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: torna la Serie A e qui a Kiss Kiss Play Sport non vedevamo l'ora di ripartire. Più stanchi o motivati? Giocatori che rivedremo in campo dopo le nazionali? Beh, lo sapremo in questo super weekend. Carmine, ciao!
1: Ciao, ed ora sì, si va tutto gas senza un attimo di respiro. Un tour de force imperdibile con l'anti-Inter che può uscire da Como Roma. Ma non diciamolo a Chivo di queste cose, lui non ne vuol proprio sentir parlare.
0: Noi però un po' ne parleremo, eh. Tra pochissimo arriviamo

0: Animal di Eizai ci dà la giusta carica per partire qui a Kiss Kiss Play Sport. Ah, campionato, quanto ci eri mancato, Carmine. Io non vedevo veramente l'ora di ripartire, perché 3 settimane di attesa, 2 weekend senza Serie A sono veramente troppi, anche se poi la nazionale ci ha restituito quell'entusiasmo che avevamo un po' perso,
1: Sì, sì, sono d'accordo, perfettamente d'accordo con te, però c'è anche un interrogativo: la sosta lunga avrà influssi positivi o negativi sulla Serie A? Ne parleremo sicuramente con i nostri ospiti nel corso della puntata, ma vogliamo ascoltare anche i vostri pareri con una rubrica speciale.
2: Il sondaggio del giorno.
0: Eh sì, proprio così. Quale squadra avrà più vantaggi dalla sosta e perché? Potete ovviamente utilizzare il nostro profilo Instagram, potete rispondere al sondaggio attraverso il nostro numero 347 490 0042, perché Carmine, evidentemente ci sono squadre che hanno avuto giocatori più impegnati in nazionale. Io penso alle due milanesi con l'Inter che sarà in campo oggi contro il Parma, mentre la Roma e la Lazio hanno avuto la possibilità di lavorare a Formello e a Trigoria con un numero maggiore di giocatori, perché veramente l'impiego dei giallorossi e dei biancocelesti è stato minimo in questa sosta. Ma ci possono essere anche effetti benefici dopo una tripletta in 4 partite, però in un stesso discorso per Gonzalo Ramos e poi Indur che fa un gol straordinario da 70 metri, magari c'è anche un pizzico di fortuna. Detto questo, è normale, Carmine, che bisogna un po' riavvolgere il nastro, perché noi siamo rimasti a 3 settimane fa con 3 squadre in testa alla classifica, 8 squadre in una vittoria, cioè in 3 punti. È veramente ancora un campionato totalmente apertissimo.
1: Sì, gli argomenti oggi sono davvero numerosi. Le prestazioni positive della nazionale di Mancini hanno regalato un po' di ottimismo alla vigilia di questa scorpacciata di campionato intrigante più che mai. I temi quindi sono diversi e noi vogliamo subito analizzarli.
2: La copertina.
0: Eh sì, la nostra copertina, io direi di lanciarlo così. Vamos, Giuseppe Pastore, perché lo ritroveremo questo pomeriggio a partire dalle 17. Ci sarò anch'io, collegata da San Siro, in Vamos su DAZN. Ciao Giuseppe, innanzitutto.
3: Ciao Giorgia, buon weekend, ciao.
0: Allora, possiamo spoilerare qualcosina, perché sono belle le sfide che ci attendono. Ovviamente pensando a quello che è stato con le nazionali, alle squadre che ne hanno tratto maggiori benefici, invece chi, io penso anche al Napoli, ha perso giocatori che potevano essere utili in questo ciclo di partite adesso infernali, ma a noi ci piace tanto perché c'era mancato il campionato.
3: Sì, c'era mancato, una pausa così lunga non c'era mai stata in mezzo al campionato, quindi anche strano ritrovarsi dopo 20 giorni, come quando vai via per un lungo viaggio e non sai come troverai la casa che lasciata. No, sicuramente sono giocatori che tornano caricati a 1000, da Højlund a Ramos, per non parlare appunto di quelli che hai citato anche nella nazionale. Ci sono altri come Lautaro che vengono da un lungo viaggio in Sud America, eppure giocano titolari, dovrebbe partire oggi dall'inizio contro il Parma, un giocatore ovviamente fondamentale. Altri, come hai detto tu, che sono fermati, e il Napoli purtroppo ha pagato, come succedeva anche l'anno scorso, il prezzo maggiore. Mi incuriosisce Tankovic, oggi dovrebbe partire titolare il figlio di Dea, la partita molto cara a suo padre, che col Parma fece l'unica tripletta della sua carriera in un Inter Parma di 16 anni fa, e sarà una grande occasione, una grande emozione per lui, che insomma sicuramente verrà accolto da un grande San Siro. E poi sono curioso di Comoroi, che è la partita più bella del weekend, che mette di fronte due allenatori geniali che amano questo tipo di sfide anche tattiche alla scacchiera, quindi secondo me sarà un grande spettacolo anche domani mattina.
1: Ciao Giuseppe, sono Carmine Martino.
3: Ciao,
1: ma c'è una squadra che magari pensi possa essere favorita da questa sosta, o magari dal ritorno di qualche calciatore che si è messo in vista, un po' per rispondere anche al nostro sondaggio?
3: Allora, io penso che Milan e Juve abbiano interrotto la prima parte di campionato con dei puntini di sospensione, no? Perché sono due squadre con grandi margini di miglioramento, che hanno fatto intravedere proprio alla fine, all'ultima giornata, no? Milan-Lecce, Juve-Atalanta, che il meglio potrebbe ancora venire. Milan ha per esempio recuperato Pulisic, che non è neanche passato con la nazionale, è un giocatore che può dare una grandissima mano a fare gol, a fare assist, a fare punti, anche già da domenica. E la Juve ha sempre in Spalletti un grande acceleratore di fantasia, di creatività e che poi
0: abbiamo perso Giuseppe.
3: Eccomi, mi sentite?
0: Sì.
3: Ora sì. Mi sentirà, sono in treno. Sono due allenatori, due squadre che possono, non sono, nessuno di noi le mette in corsa per lo scudetto. Nessuno di noi pensa che possano lottare con l'Inter, no? Ieri poi Kibu si è anche un po' risentito per chi ha parlato di anti-Inter. Però sono i grandi temi, punti interrogativi del campionato in questo momento. Però sono squadre ancora un po' precarie, che non danno ancora, come quando vai in bicicletta con le rotelle, devi un attimo fare un po' di pratica prima di essere all'altezza delle pic. E quindi Inter è con distacco su tutto il resto. L'Inter oggi penso che partirà forte e domani potrebbe anche andare ad allungare su Como e Roma, quindi potrebbe essere una settimana già importante per i propositi scudetto dell'Inter questo.
0: E allora io ti faccio un'altra domanda relativa a due punti interrogativi con i club, perché indiscusso il lavoro che ha fatto in queste prime giornate Gonzalo Ramos per il Milan, però gli sono mancati evidentemente i gol che ha ritrovato con la nazionale. Ecco, questo da cosa dipende, come può essere centrale anche da questo punto di vista nel Milan? E poi ti chiedo anche di Voltemade, perché con la Germania ha sbagliato, sicuramente il suo umore non è altissimo, per usare un eufemismo, come può riabilitarlo Spalletti, perché di fatto Kolumuani non è un vero attaccante, ma neanche lui probabilmente.
3: Ma di Ramos secondo me ha chiuso la prima parte di stagione col Milan con la sua miglior partita con Lecce, anche se non ha segnato, è entrato in tutti e tre i gol del Milan facendo esattamente quello che si chiede all'attaccante del Milan, cioè contribuire ai gol, non sempre segnandoli lui ma anche aiutando i compagni. Poi col Portogallo ha dimostrato che non li sa fare, non penso sia un problema, e se sarà un problema sarà anche un po' per colpa dei compagni che non lo assistono. Ora mi pare di capire che con l'infortunio di Salemakers giocherà Moreira titolare e sarà una grande mano a Ramos. L'arrivo di palloni continui in aria fa bene a un attaccante del genere. Su Voltemade mi pare che si sia già circondato da uno scetticismo prematuro, è vero che non è un attaccante di quelli che fanno sognare, però bastonarlo per un gol a porta vuota sbagliato è il modo peggiore penso per recuperarlo. Lì ci vorrà la fantasia di Spalletti. Abbiamo detto prima, Spalletti è un fantasista della panchina, gli deve vantarci qualcosa perché né Kolumuani né Voltemade in questo momento sulla carta sono attaccanti da Juventus. Ci si affida al genio di Luciano, che ha fatto anche cose ancora più fantasiose in carriera, quindi ecco, lì il colpo di genio è necessario per la Juventus.
1: Noi giustamente ci siamo subito immersi nella vigilia di questa giornata di campionato, perché poi non ne vedevamo l'ora. Ma che cosa è rimasto invece di questa nazionale di Mancini e dell'Under 21, anche come atmosfera, come stato d'animo tra tutti i tifosi?
3: È rimasto quello che chiedevamo, il coraggio, secondo me. Si chiedeva a Mancini di avere coraggio con i giovani e con un gioco più brillante. Baldini, che naturalmente è lì che non aspetta altro per lanciare tutti i giovani e far vedere che valgono. E anche il campionato, no? Ce l'avevamo lasciato con un campionato con una media gol molto alta, superiore anche a quella della Premier League, con nessuno 0-0, tante squadre che attaccano, che rischiano, e speriamo di ripartire da qui. Adesso vedo che ci sia un po' di pioggia questo weekend in Italia. Iniziano le partite con la pioggia, campi pesanti, riflettori accesi, e questo si tende a coprirsi, a essere più pessimisti e più prudenti, speriamo di no. Però ecco, abbiamo già avuto già tre cambi di allenatore che fanno capire che insomma i punti iniziano già a pesare e potrebbero essercene anche dopo questo weekend. Io spero che alla fine la paura non prevalga sul rischio, sul coraggio, perché le prime cinque giornate e anche dove sta andando il calcio, penso alla Spagna, al Paris Saint Germain, ci dicono che il calcio migliore è quello che rischia, è quello che ha coraggio, ce lo dice in piccolo anche l'Under 21, quindi speriamo che gli allenatori recepiscano queste indicazioni e vadano avanti invece di guardarci indietro.
0: Grazie Giuseppe, grazie davvero,
3: grazie,
0: ci rivediamo alle 17
3: a
0: in Vamos.
3: Ciao.
1: Grazie quindi a Giuseppe Pastore. Sì, lo diceva anche lui, tra poco si gioca, pronti a vivere 9 giornate di campionato e 3 turni di Champions in 28 giorni. Tra meno di 3 ore scendono subito in campo a Marassi, Genova e Fiorentina, e poi lo abbiamo già anticipato, alle 18 i campioni d'Italia e l'Inter affrontano il Parma. E quindi ascoltiamo le voci dei due tecnici. Partiamo con Chivu, che proprio a Parma ha ottenuto i primi successi in panchina, quelli significativi. Poi subito dopo Gilardino, ritornato come allenatore nel club dove è esploso da calciatore.
2: Press conference.
4: Ma non possiamo trascurare e non guardare anche i minutaggi fatti di quelli nazionali, e non vogliamo metterli a rischio e compromettere quello che è l'integrità dal punto di vista fisico dei giocatori, però abbiamo a che fare con i giocatori abituati a giocare una partita ogni tre giorni e preferiscono piuttosto fare quello che allenarsi per una settimana intera, e bisogna capire un po' il momento, bisogna capire un po' l'avversario, bisogna capire un po' quello che è l'equilibrio di una squadra e quello che è anche il periodo, perché nelle prossime, fino alla prossima sosta ne dovremo giocare ogni tre.

0: naturale che ho fatto determinati cambiamenti, soprattutto nella metodologia del lavoro, però bisogna pensare che sono solo 9 giorni che stiamo lavorando e tanti di questi ragazzi non hanno ancora iniziato a lavorare perché sono rientrati veramente da 2 o 3 giorni dalle nazionali, e quindi ci vorrà sicuramente un po' più di tempo per inserirsi nei meccanismi sia tattici ma anche fisici, dove stiamo cercando di cambiare qualcosa nella metodologia. Press conference.
1: In bocca al lupo a Gilardino per questa nuova esperienza al Parma. Ecco, adesso è arrivato il momento del doppio ex. Ma che doppio ex? Non a caso, Abbiamo collegato con noi Sebastian Frey. Seba, ciao!
2: Ciao Giorgia, ciao a tutti.
1: Doppio ex che tra l'altro conosce molto bene anche Alberto Gilardino, ci hai giocato e condiviso momenti importanti con lui a Parma e poi anche alla Fiorentina. Allora Seba, innanzitutto che effetto ti fa vedere Gila sulla panchina del Parma? Questa è la prima domanda che ti faccio.
2: Beh, mi piace perché Gila è un ragazzo molto appassionato di calcio, l'ha dimostrato in questi anni. Non ha mai mollato, anche quando magari sono stati un po' di esoneri o sono stati di cambio degli allenatori. Io credo che sia una piazza che lui conosce molto bene, una piazza che da calciatore ha salvato, e quindi io, guarda, a parte che siamo molto amici, quindi innanzitutto gli faccio un grosso in bocca al lupo. E ho sentito le 2 conferenze stampa, sono abbastanza emblematiche di quello che rappresenta oggi la classifica. Ovviamente l'Inter gioca in un campionato, cioè in un campionato dove deve essere protagonista e deve vincere il campionato. Il Parma gioca nell'altro campionato dove deve fare in modo di potersi salvare, ovviamente il prima possibile, quello che mi auguro, però ovviamente di mezzo ci sono stati questa lunga sosta nazionale, che comunque sono entrambe le squadre hanno avuto tanti giocatori che sono stati via per le proprie nazionali. Quindi ovviamente sulla carta mi viene da dire che l'Inter è una rosa oggi molto forte, molto più ampia, e penso che Chivo potrà gestire eventuali giocatori stanchi o magari qualche acciacchi, cose che Gila purtroppo non ha il tempo, perché è arrivato poco fa e ovviamente deve mettere tutto

0: Kiss a te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Kiss a te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Verstappen, che partirà davanti a tutti domani nella gara lunga del Gran Premio di Formula 1 davanti a Hamilton, mentre Leclerc e Antonelli sono rispettivamente terzo e quarto. In seconda fila, attenzione, perché Sinner non c'è, c'è l'ATP Master 1000 di Shanghai e gli italiani stentano, non superano il secondo o addirittura il terzo turno, quindi c'è una crisi o no? Ce lo racconta Riccardo Bisti.
1: La notizia del addio anticipato di Yannick Sinner al 2026 agonistico è stata sicuramente una brutta botta per il tennis italiano. Le conseguenze si sono viste subito al Master 1000 di Shanghai, in corso di svolgimento in questi giorni. Oggi sono stati eliminati gli ultimi due azzurri in gara, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. È stato comunque un torneo decisamente negativo, non avremo giocatori italiani a livello di terzo turno. Ci si deve allarmare? Direi di no, insomma in questo momento può capitare di avere una settimana negativa. Chiaramente adesso le sensazioni sono amplificate dal fatto che non vedremo Sinner almeno fino a gennaio. Detto questo, Cobolli è reduce da una stagione straordinaria e con ogni probabilità sarà in campo alle ATP Finals di Torino. Abbiamo comunque un doppio di assoluto valore come Bolelli e Vavassori, anche loro in finalizza per un posto al Master, e comunque gli altri giocatori azzurri hanno tutti buone ragioni per essere ottimisti, a partire da Luciano Darderi, lo stesso Matteo Berrettini. Forse è stata un po' deludente la sconfitta di Lorenzo Musetti, però nel complesso è troppo presto per parlare di momento di difficoltà del tennis italiano. La tendenza in questo momento non è positiva, ma affinché ci si possa preoccupare bisogna aspettare un paio di mesi. Chiaramente questo sì è un elemento da considerare: senza Sinner e con giocatori non al pieno della forma, fare il poker in Coppa Davis a fine novembre a Bologna potrebbe non essere così scontato, visto che a Bologna si presenteranno squadre particolarmente competitive, a partire dalla Spagna di Carlos Alcaraz.
0: Grazie davvero, e capire chi convocare per il match di Bologna per le finals di Coppa Davis. Torna Neck.

Sapete benissimo che il parafulmine è ciò che assorbe la scarica prima che possa causare danni. Questa similitudine viene spiegata benissimo, cantata in modo magistrale, per non far cadere un amore nel vuoto. Tutto questo rappresenta il mondo di Giorgia dopo la fine del suo tour, il nuovo singolo che si chiama così, Parafulmine.

0: e Kiss the Weekend. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss,
1: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: Amore, non rompere le uova.
6: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Kiss Kiss,

0: Rising Ready, Sombra, dopo aver cantato anche Father Figure di George Michael agli MTV Video Music Awards, avrà uno strascico questa sua performance in positivo, perché l'originale George Michael è al cinema a partire da novembre con un tour meraviglioso registrato dal 1987 in poi. Siete nelle passioni del fine settimana, io, tu e il weekend, esultanze.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss, Pro Parma, sperando 2-1 sull'Inter, e vai, ciao ciao.
0: Pronostici ed esultanze anticipate.
2: Buonasera, per me l'esultanza più bella di sempre, Shevchenko e Dida, 28-05-2003, Manchester, finale di Champions League, Milan-Juventus.
0: Certo, certo, finalona ai calci di rigore. Intanto la Fiorentina è sotto al Genoa, autogol di Vasquez, 88esimo, Genoa 2, Fiorentina 1.
3: Beh Stefano, l'esultanza più bella, a parte quello di Sandro Pertini nell'82 dei mondiali di Italia-Germania,
0: bellissima,
3: sarà la mia. Quando mi chiamerai per dirmi che radio ascolti.
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, prossima ora magari iniziamo a chiamare per farvi conquistare la t-shirt.

Sanguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. A volte ti può capitare di scrivere una canzone molti anni prima della pubblicazione perché non ne sei convinto. Capitò anche a Seal per Kiss from a Rose, scritta nel 1987 ma non troppo convinto. Caspita, era già una canzone meravigliosa, fu pubblicata soltanto nel 1994, ma non solo, visse ancora grazie alla colonna sonora del film Batman, una vera poesia d'amore espressa dal cantante Anne.

e ti abbiamo dato tutte le ragioni nel pomeriggio del sabato con Io Tu e il Weekend. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Abbiamo toccato anche l'argomento tennis con il nostro inviato Riccardo Bisti al Master 1000 di Shanghai, dove purtroppo gli italiani sono stati eliminati prematuramente rispetto al solito. Manca Sinner, che però è tornato in Valfusteria a far visita alla squadra locale di calcio durante un allenamento. Sinner giocava benissimo a calcio, squadra che milita in seconda categoria. Insomma, è scattata la foto di rito per il ritorno a casa del ragazzo. Riprenditi Yannick, torna Cesare Cremonini, questa è Papà.

un inseguimento amoroso reciproco, da sottintendere, per la canzone appena eseguita e cantata dagli Imagine Dragons con Fall of You nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Mancano 76 giorni a Natale, Alanis Morissette pubblicherà il suo primo album natalizio. Iniziano a fioccare, è il caso di utilizzare la terminologia giusta, quelle che sono le parole legate al Natale. Mancano 76 giorni. Stop. Questo per quanto riguarda il calcio. Andata in archivio la prima partita dopo la sosta di 2 settimane e mezzo delle nazionali. Il Genoa ha battuto la Fiorentina 2-1 e anche la prima vittoria in campionato. Io non vedo l'ora di regalare la maglietta di Radio Kiss Kiss dei 50 anni. Proviamo a telefonare tra qualche minuto. Attenzione, può capitare, può succedere e potremmo dire è successo davvero.

0: Vinci. Che bella vita con addosso la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Basta rispondere quando vi chiamiamo, previo WhatsApp inviato all'inizio di ogni programma o nel corso dello stesso, ad esempio nel nostro caso a partire dalle 15 per Io, Tu e il Weekend, e rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, proviamo a chiamare Filomena, chi lo sa? Impegnata nel sabato pomeriggio e lo shopping del lavoro, semplicemente stesa sul suo divano con il device su Radio Kiss Kiss. Ma la buona notizia è che sta squillando, e squilla il telefono che è libero, ok? Secondo squillo, lo stiamo seguendo. Pronto Filomena, sono Stefano di Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao, devo farti una domanda importante Filomena. E allora, quale radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
0: Evviva, evviva Filomena.
1: Ed è la verità.
0: È la verità, vedi?
1: Sì.
0: Sei nata con noi sostanzialmente.
1: Sì.
0: Ma che bello, che bello. Dalla culla all'età giovane adulta, perché i 50.
1: E vi ascolto dalla mattina alla sera.
0: E sono i nuovi 40, non ti preoccupare. Intanto la t-shirt immagino ti stia e ti starà benissimo. Ti auguro
1: Grazie. Ogni
0: bene. Felice fine settimana. Ciao.
1: Grazie anche a voi.
0: Kiss kiss a te. Ciao.
1: Kiss kiss a tutti.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che

0: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

Parlando anche di gioia, così come Madonna Danceteria, la nostra Filo, che ha appena vinto la t-shirt celebrativa in Rispondi e Vinci, ha mandato anche una bella foto via WhatsApp sulla sua lavagnetta di casa, scrive: wow, ho vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Molti ci mostrano anche come sta la t-shirt sulla loro splendida pelle. Grazie, te siete sempre i benvenuti nel nostro appuntamento a sorpresa. Sai che oggi festeggiamo anche un compleanno importante, perché il 10 ottobre 1961 nasce a Londra Martin Kemp, il fondatore degli Spandau.

0: dei loro inni, questa volta True, un pezzettino per emozionarci e far spegnere le candeline appunto a Martin Kemp, che con il fratello Gary e il bassista appunto fondò gli Spandau Ballet, chiamando un certo Tony Adley, che avrebbe scritto la storia del pop non solo degli anni 80. Our Comic con Elodie, questa è La Coda del Diavolo.
1: Quando la notte

deciso questa sera, esci con loro o stai con me? Un classico del WhatsApp inviato il sabato pomeriggio. Intanto sono arrivate le formazioni, cari fantacalcisti, come va il fantacalcio? Come si chiama la vostra squadra di fantacalcio? Fateci sorridere da qui alle 18. 347 490 0042. C'è Inter Parma alle 18 appunto, con Corvi per il Parma schierato dal primo minuto, tra i pali Diego Carlos, Troilo e Del Prato, e poi Carboni, Keita, Sierro e Valeri, Fabian, Touré, Elfes che gioca al centro dell'attacco per il Parma, niente Lautaro Martinez, Thuram Esposito dal primo minuto, i cinque di centrocampo con tanto di esterni Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Susic e Diouf, Pavard dal primo minuto, Bissek al centro e la difesa, Carlos Augusto sull'esterno, il terzo della difesa, 3-5-2 per Kivu e Martinez tra i pali. Queste le formazioni ufficiali del match delle ore 18. Tra poco New Kiss, subito Duffy con Mercy.

ai dischi appena pubblicati da qualche giorno come Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, titolo del nuovo album di Levante, anticipato dal singolo si chiama Ruggine.

0: Senti, a cura di Levante, la nuova si chiama Ruggine. Quando ascolti un suo disco sulle relazioni sentimentali vorresti non finisse mai. Intanto vorremmo finisse la pioggia, soprattutto a Lipari. Saluto gli amici che sono in forte difficoltà. Ci colleghiamo con il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ancora pioggia al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord, ancora disturbi al sud e sul medio Adriatico con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora pioggia al sud e tra Abruzzo e Molise. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Good morning kiss kiss. Good morning. Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Kiss kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group. Kiss kiss.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss kiss.
7: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Miley ed Amalia Mari, che invece festeggia 25 anni di matrimonio. Notizione, nuove bomboniere, auguri.
1: Ciao, sono Tommaso dalla Terza. Ciao. E la mia squadra del fantacalcio si chiama Tonno Riomalen.
0: Fantastico.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maurizio dalla provincia di Bari. Il fantacalcio sta andando benissimo. C'ho un 5 e 2 4 e mezzo e 2 5 e mezzo.
3: Finalmente riparte il campionato e di conseguenza anche il fantacalcio. La mia squadra si chiama A.S. Intomatici. In buona sostanza, asintomatici.
0: Grazie.
3: Buona
0: ragazzi.
3: Serata a tutti.
0: A voi un po' di sorrisi con nomi di squadre di fantacalcio, visto che il campionato è ripartito. 2-1 ha vinto il Genoa, gioca l'Inter alle 18, il Napoli in casa alle 20:45 contro il Frosinone, ma noi abbiamo un appuntamento imperdibile tra poco con la mia amica Adriana e torna la Kiss Kiss Play Chart. Qui l'estate 2018, Carl Brave e Max Gazzetti.

il concetto di fiducia che ha sostituito il mi piaci, oppure sostanzialmente quanto sei bello, quanto sei colto, ma posso fidarmi in tutto questo gioco dell'attrazione. Il biglietto ce l'ho, il passepartout, Cal Brave, Max Gazzè, grazie amici, è stato un fantastico sabato pomeriggio, questo lo devo a voi e alla vostra compagnia, quella del maestro Giovanni Imperatore seduto in regia. Tra poco, come detto, Adriana, non perdetela, se volete guardarla, Kiss Kiss TV 158 del digitale terrestre, torna la Kiss Kiss Play Chart. Fate qualsiasi cosa di bello, di attivo, di tranquillo in questo sabato sera in arrivo, qualsiasi cosa vi renda felici, è un po' la filosofia della canzone che segna la storia esattamente di 30 anni fa della cantautrice americana Sheryl Crow. Beh, se ti rende felice allora va bene. If it makes you happy, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, io sono Adriana Petro e torno come ogni sabato con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima diamo spazio alle news, vi aspetto!
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Una buona serata e bentrovati. Continua a salire il bilancio delle vittime a Zaporizhzhia dopo il raid russo che ha colpito diversi complessi residenziali. 17 morti accertati, mentre le squadre di emergenza lavorano tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Una donna è stata salvata dopo più di 8 ore sotto i detriti. Kiev condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale. Oggi la Russia, scrive il presidente Zelensky all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin, ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali. L'Unione Europea esorta gli Stati Uniti a ritirare le nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale e si dice pronta ad adottare tutte le misure per garantire che la Corte possa continuare ad operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato. A dirlo l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas in una nota a nome dell'Unione. Bruxelles, dice ancora, accoglie con favore la disponibilità degli Stati Uniti a discutere le proprie preoccupazioni. Questo crea la possibilità di creare spazio per la diplomazia. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato, i requisiti della giustizia essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Lo scrive su X Papa Leone XIV nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il post di Prevost arriva nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell'esecuzione dei Nidal Hassan negli Stati Uniti, condannato per la strage di Fort Hood. Veniamo in Italia, presidi e cortei pro palli in numerose città per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche, coinvolte, come dicevamo, diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Proprio nel capoluogo piemontese registrati momenti di tensione. Tre manifestanti a Napoli, anche Greta Thunberg. Continua il maltempo sul nostro paese, pioggia anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen, dopo aver vinto la sprint race, conquista la pole nella gara lunga del Gran Premio di Singapore. All'olandese della Red Bull seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto posto per la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri. Russell sesto, partirà però ultimo per cambio della Power Unit. Calcio, dopo 3 settimane di stop, torna alla Serie A. Ad aprire la 6ª giornata, la vittoria del Genoa per 2-1 sulla Fiorentina. In questi minuti in campo Inter-Parma, alle 20:45 il terzo anticipo Napoli-Frosinone. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
4: Kiss Kiss Play Chart.
5: Kiss Kiss Play Chart.
4: La classifica della musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: È sabato, sono le 18 e adesso possiamo ufficialmente cominciare a pensare alla nostra serata. Per le prossime 2 ore abbiamo una missione, che è quella di scoprire quali sono le 40 canzoni che avete amato di più di questa settimana, quelle che abbiamo suonato invece maggiormente su Radio Kiss Kiss. Ci sono new entry, grandi conferme, salite, discese e soprattutto una domanda: chi sarà sul podio? Chi sarà in vetta alla Kiss Kiss Play Chart? Ben ritrovati, io sono Adriana Petro, saluto subito Pica che si occuperà della parte tecnica e vi ricordo che la musica più bella potete anche guardarla su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Siamo pronti, per cui partiamo subito dalla posizione numero 40, c'è Tommaso

Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso che questa estate ha anche conquistato il podio della Kiss Kiss Play Chart. La ritroviamo alla posizione numero 40, alla 39 c'è Noemi, ma subito alla 38 Martin Garrix insieme a U2, questo pezzo è spettacolare.

Boys, la canzone di Martin Garrix insieme a U2 nella Kiss Kiss Play Chart, l'abbiamo inserita alla posizione numero 38. Saliamo e lo facciamo con Gaia, l'avete già ricordato.

Basta nostra, grazie Gaia per questi suoni che un po' ci trasportano in un'altra realtà, in un'altra cultura. Posizione numero 37 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Alla 36 ritroviamo invece Mark and Cremont con i The Colors e Serena Brancale con Partenope, ma subito la prima new entry di questo sabato. Posizione numero 35 per Taylor Swift che torna con Patient Zero.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Yes. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Yes, yes. Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
10: Expert. Gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
10: Kiss, kiss.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Kiss, kiss.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi,
2: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss Kiss.
3: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 per disponibili.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Yes.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

La notte vola, la colonna sonora delle tue emozioni. Scappa da

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Let me tell you.